0: non resistere ad essere donna, ad essere donna, ad essere donna, ad essere donna.
1: Grazie.